0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

ist die

Kannst du die Trompeten mal mit einsteigen?

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Gimme Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce e alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens.
2: Out on the street

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Héloïse Adélaïde Letissier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo, contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

BB For You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, Sam Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo

tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Ducks LTD. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

0: Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Dax Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente, uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure. When I was younger,

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lye Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anaïs Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Muzz, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

Don't Need That Anymore, Pernice Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente dei Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista, ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però, quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese, già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

Nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bob to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Belle and Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line. Sono i Nudista

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Waiting Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma. Si chiama Crecky, nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed Seven, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Black Whale.
1: Le costruzioni dei brani di Jim Messi sono sempre un po' simili, c'è il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

Bel pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questa è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Bad is Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana. Sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bin. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

Kruang Bean, May Ninth, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia. Veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

Per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Founds, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Doo Doo, grande successo dei Fur che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost, The Founds, a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Ledwick, il pezzo si intitola New York, l'album Some Things Break.

La musica rock. E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees. Qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Roller Skating, Jam Named Saturdays, è un classico dell'hip hop del trio statunitense De La Soul, pubblicato il 23 luglio 1991 come secondo singolo del loro secondo album in studio De La Soul Is Dead. Il brano è celebre per il suo tono solare e spensierato, in contrasto con le tematiche più cupe del resto dell'album, nato per distaccarsi dall'immagine Figli dei Fiori dei Easy Age del loro debutto. La traccia vanta contributi vocali di K-Tip, dei A Tribe Called Quest, della cantante R&B Vinea Mojica e dell'imprenditore Russell Simmons nei panni di una personalità radiofonica. La canzone è un esempio magistrale di eclettismo, costruita su una fitta rete di campionamenti, almeno 7 o 8 diversi, un mix di alternativi pop e disco con influenze house evidenti soprattutto nel remix di David Morales. È considerato uno degli ultimi grandi brani del collettivo Native Tongues ed è tuttora celebrato come un inno delle feste per le sue pure party vibes. Buonasera, ben ritrovati qui nei suoni del Cocktail Shunt, che come sempre si aprono con un disco dal passato bellissimo, questo classico dei De La Soul, ma subito dritti veloci perché abbiamo un sacco di novità questa sera, come accade ormai da quasi 20 anni. Lo facciamo con Savior, che è l'ultimo singolo del cantautore britannico sudanese El Mien in collaborazione con il noto artista Sampha. La canzone affronta il rapporto di El Mien con suo padre, esplorando come le paure e le supposizioni possano creare distanze non necessarie all'interno di una famiglia. El Mien ha descritto il brano come un dialogo con i propri desideri d'infanzia, sottolineando il bisogno universale di avere un eroe e un salvatore. Oltre alla co-scrittura e produzione, Sampha contribuisce con sintetizzatori, tastiere, percussioni e cori. La loro intesa creativa è stata descritta come un rapporto tra fratelli essenziale per affrontare temi legati all'infanzia. Ce l'ascoltiamo qui nel Cocktail.

Love, singolo R&B soul con influenze jazz del musicista neozelandese australiano Jordan Rakey, realizzato in collaborazione con Tom McFarland, membro del duo britannico Jungle. Il brano è nato da una sessione spontanea agli studio di Abbey Road, dove i due artisti hanno completato la traccia in pochissimo tempo. La canzone anticipa l'uscita dell'EP intitolato Between Us, di prossima uscita, brano che abbiamo appena ascoltato. Li abbiamo appena citati, e quindi Carry On, nuovo singolo dei Jungle, che funge da primo estratto del loro quinto album in studio intitolato Sunshine, la cui uscita è prevista per agosto. Descritta come una traccia soul e sognante, Carry On esplora sentimenti di vulnerabilità e crepacuore all'interno di una relazione difficile. La canzone è stata prodotta dal membro fondatore Josh Lloyd Watson e da Lydia Kitt, ormai membro permanente del trio insieme a Tom McFarland. Novità qui nel Cocktail Shanty Jungle.

di Genevieve con Jordan Ward. Il brano unisce due delle voci più interessanti del nuovo R&B ed è scritto come un pezzo R&B appunto dal tocco analogico e retro futurista che mescola l'interpretazione intima di Genevieve con lo stile fluido di Ward. Il testo parla di sospensione emotiva e vulnerabilità, chiedendosi il senso dell'attesa in una relazione. Un'altra novità appena ascoltata qui nei suoni del Cocktail Shant. Adesso invece Olivia Dean, che ha eseguito il brano A Couple Minutes per la celebre piattaforma Colors Per Studios lo scorso 22 di ottobre. Il brano è l'undicesima traccia del suo secondo album in studio intitolato The Heart of Loving, pubblicato a settembre. Si tratta di una ballata riflessiva che esplora la sensazione agrodolce di rivedere un ex partner per pochi istanti. Il testo sottolinea come l'amore non sia mai sprecato quando viene condiviso, anche se la relazione è giunta al termine. Ce l'ascoltiamo, Olivia Dean, qui nel Cocktail Shant.

attention. With Simon J. Late nights, smooth vibes.

secondo singolo per i Black and Brown per quest'anno, un brano funky strumentale nello stile inconfondibile. Appena ascoltata la prima novità per questa sera di Irma Records, appunto Black and Brown con Yanez. Continuiamo adesso sempre per la Irma Records con questo nuovo brano di San Gennaro Bar, che è sempre ispirato alla tradizione partenopea, ma questa volta con l'ausilio del DJ e produttore Philok. I mondi sonori esplorati sono più vicini alla dubstep, alla drum and bass e all'EDM. Lavinia Mancusi e Margaret Januario, ospiti vocali del brano. Ce l'ascoltiamo qui nel Cocktail Shant.

Più di 10 anni, finalmente in uscita il nuovo album dell'Orchestra Volare, il progetto di Paul Derrick, Paolo Derrico, bassista di Aridillo, dedicato alla musica italiana degli anni 60. Questo brano è il primo singolo, sempre in versione orchestra swing, della loro versione di Meglio Stasera, portata al successo ai tempi da Miranda Martino, che però non è altro che la versione italiana del brano Hit It Better Be Tonight, scritto da Henry Mancini per la colonna sonora del film La Pantera Rosa. Altra novità per la Irma Records, continuiamo con la musica, questa volta lo facciamo con This Feeling, singolo di lancio del nuovo album del duo funk di Bristol The Allergies, intitolato Beneath the Sun. Il brano mantiene il caratteristico sound del gruppo, che fonde funk, soul e beat solari, descritto dagli stessi

evocando la costa azzurra dove l'estetica retro incontra la raffinatezza moderna. Alex Puddo pubblica il nuovo singolo e video Saint-Tropez, un disco groove anni 80 che scintilla come paillette sotto il sole, intrecciato a sintetizzatori lussureggianti, cantato in francese assieme alla cattivante C-Line Mia, che dona al brano un'aria ancora più cosmopolita e che annuncia l'arrivo del suo prossimo album Francia Meccanica per maggio. Ed era un'altra novità appena ascoltata, quella di Alex Puddo. Adesso invece Ghosts, che è il singolo più recente del trio americano New Jazz Underground, pubblicato sotto l'etichetta Artwork Records. Il brano vede la collaborazione del pianista Eric Lewis ed è stato scritto dal bassista della band Sebastian Rios. Il singolo anticipa l'uscita del loro album di debutto intitolato Udis. Il trio è composto appunto da Abdias Armenteros al sassofono, Sebastian Rios al contrabbasso e TJ Reddick alla batteria. La traccia riflette l'approccio distintivo del gruppo, che fonde il jazz tradizionale, l'hard bop e swing con influenze moderne come l'hip hop, l'house e i ritmi afro-latini. Novità nel Cocktail Shant.

Annunciato il jingle prima di questa traccia, siamo passati nell'ultima fase del Cocktail Shant con i suoni più soulful house. L'abbiamo appena fatto con il disco dall'album di Eli Bruna con il medesimo titolo, questa nuova versione del brano dei Beloved con l'arrangiamento completamente nuovo di Peter De Girolamo, in arte PA Geron, in versione soulful chill, ed era appunto Eli Bruna con Sweet Harmony, sempre per Irma Records. Adesso ancora un altro remix, perché poi concluderemo questa puntata in maniera un po' speciale, se vogliamo, e lo facciamo con una delle canzoni più iconiche di Lucio Battisti, che fu ripresa da Papik, la sua band, e la voce del fido Alan Scaffardi. In molti hanno chiesto di remixarla. Ad oggi vi proponiamo i lavori di Funk Mediterraneo e di Ken at Work, che è quella che vi faccio proprio ascoltare. Vi prendila così, Papik nel Cocktail Shant.

0: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.it.
1: Buon ascolto e buona mattinata a tutti voi, mattino veramente bello, oggi dobbiamo dirlo, quando le cose sono belle dobbiamo dire, io sono bello, dobbiamo dirlo, io sono bello, bellissimo, stupendo, meraviglioso, bello come questa giornata di sole, il caldo non l'ho ancora provato il caldo, ma arriverà anche il caldo sicuramente. Allora, guardiamo un po' le prime pagine dei giornali. I'd like to say hello to all the people listening to Radio.Stereo.it from different countries, actually, and different views and different places and so forth. Allora, chi abbiamo? Chi abbiamo adesso le prime pagine dei giornali? Cosa ha detto Trump? Cosa ha detto Trump? Oh, Trump is always saying something beautiful, fantastic, really. He's a brain, Trump. You know, don't you know that? Yeah, he's a brain, full of shit. Notte di battaglia tra USA e Iran, diretta razzi contro le basi del Golfo, colpito l'aeroporto di Kuwait, Siri, diversi feriti e voli sospesi. Bello! Grazie Trump, grazie. La dura telefonata del tycoon Trump a Bibi, a Netanyahu. Tutti odiano Israele, senza di me saresti in galera. Everybody hates Israel right now. Without me you would be in jail. And you could be in jail as well. Allora, la diretta, attacco a San Pietroburgo all'apertura del Davos russa, brucia terminal petrolifero, diversi feriti, drone su bus del Donetsk, 7 morti purtroppo. Allora, la vendetta di Putin su Kiev, 22 morti, nuova dimensione della guerra. PIL italiano rivisto al 0,5% da energia, shock sui prezzi contro rincari, misure mirate. L'asse di ferro nei campi tra 'Ndrangheta e Caporale, chi si ribella qui muore, avete capito? Il sopravvissuto, sono scappato dall'inferno ma voglio restare in Italia. Il video a Mendolara, il momento in cui viene appiccato il fuoco al minivan dei lavoratori, arsi vivi, e non si scherza, sono stati dei loro coetanei, conterranei tra l'altro, connational. Ma qui c'è tanto. Vabbè. C'è tanto sangue qua, in questo dito qua, porca Eva. Sto guardando adesso. Jeffries, la risposta Dem è iniziata. A novembre la Camera sarà nostra. Poi scioperi dei treni ai mezzi pubblici, tutti gli stop di giugno. Vigliacchi! Questi che fanno scioperi sono dei veri e propri vigliacchi. Libere di insegnare, il boicottaggio dei prof contro i libri di testo. Roland Garros, il giorno del triste azzurro, stasera il derby Arnaldi Berrettini, e se Cobolli vince ci sarà un italiano in finale. L'intervista a Canè e l'effetto Sidney sui nostri tennisti, tutti credono di poter vincere. E vincono, in effetti, credono di poter vincere. Perché credere? Vincono, porta là. Repubblica delle Idee a Bologna, festeggiamo insieme i nostri primi 50 anni. Intervista a Corrado Augias, rivedersi in piazza con una carta idea, certa idea del mondo. Messi, fate entrare cani e porci, bravi, bravi. Vedete lì a Bologna che casini che ci sono. Porca puttana, che maledetti stronzi, proprio gente, proprio non capisce. Un tubo, avete capito un tubo? Cos'è un tubo? Che non capiscono niente, proprio niente. Meteosat, c'è Meteosat con Roberto Valeriani? Sicuramente c'è.
2: Buon mercoledì a tutti gli ascoltatori di Radio.Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo di oggi sulla nostra penisola. Oggi 3 giugno, in Italia, il clima sarà caratterizzato da un'alternanza tra schiarite e locali fasi instabili. Le temperature sono previste in diminuzione al centro e al nord e più stabili al sud, comunque comprese tra i 25 e i 30 gradi. E i cieli saranno soleggiati alternati a temporali pomeridiani al sud. Intanto partiamo dal nord comunque. Al nord avremo spazi soleggiati al mattino, ma con instabilità in aumento durante le ore centrali. Sono previsti rovesci e temporali sparsi, più probabili sulle Alpi, le Prealpi e localmente in estensione verso il Triveneto e l'Emilia-Romagna. Al centro avremo condizioni di spiccata variabilità. Ci saranno piogge e temporali intermittenti, localmente intensi, che interesseranno i settori appenninici, le zone interne e il versante adriatico. Avremo invece ampi spazi soleggiati previsti sul versante tirrenico. Al sud il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, non si esclude qualche occasionale annuvolamento o breve rovescio di calore nel pomeriggio sulle aree interne della Campania, del Molise e della Puglia settentrionale. I venti soffieranno moderati o tesi, i mari saranno mossi o molto mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è mercoledì 3 giugno 2026, è il 154esimo giorno dell'anno, 23esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 211 giorni, si festeggiano San Carlo e Santa Clotilde. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5.36 minuti e tramonterà intorno alle 20.40, la luna è gibbosa calante. Oggi, 3 giugno, si celebra la giornata mondiale della bicicletta, ufficialmente istituita dalle Nazioni Unite per sottolineare la consapevolezza dei benefici sociali derivanti dall'uso della bicicletta come mezzo di trasporto e per il tempo libero. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale della crema fritta. Dal recupero della crema pasticcera nasce un dessert delizioso, la crema fritta, dei cubetti deliziosi dove la croccantezza del fritto fa da scrigno alla morbidezza e delicatezza del ripieno e viene servita in varie regioni d'Italia sia come antipasto o contorno sia come dessert. In USA oggi si festeggiano tra gli altri il National Egg Day, la giornata nazionale dell'uovo, e il National Chocolate Macaroon Day, la giornata nazionale degli amaretti al cioccolato. Avvenne in questo giorno, il 3 giugno 1920, con l'emanazione del Regio Decreto numero 700, venne istituito il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Il 3 giugno 1944 venne fondata la CGIL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro. Il 3 giugno 1970 usciva The Purple Rock, anche noto come In Rock, è il quarto album del gruppo britannico The Purple. Il 3 giugno 1989 il governo cinese soffocò la protesta degli studenti a piazza Tiananmen a Pechino, contrapponendo i carri armati alla richiesta di riforme democratiche. L'intervento causò la morte di un numero imprecisato di persone, tra gli 80 e le 200, e circa 7.000 feriti. Il 3 giugno 2012 una grande parata sul Tamigi con oltre 1.000 imbarcazioni festeggiò il giubileo di diamante per i 60 anni di regno di Elisabetta II del Regno Unito. Nati in questo giorno, il 3 giugno 1905 era nata a Roma la cantante, soubrette e attrice del teatro di rivista nel periodo anni 30-50, Wanda Osiris, nome d'arte di Anna Maria Menzio. Il 3 giugno 1925 era nato a New York l'attore Tony Curtis. Il 3 giugno 1935 era nato a Milano il cantautore, cabarettista, pianista e attore Enzo Iannacci, scomparso il 29 marzo 2013. Il 3 giugno 1945 è nato il conduttore televisivo, cantante e produttore discografico milanese Claudio Lippi. Il 3 giugno 1950 è nata a Detroit, negli Stati Uniti, la bassista, cantante e attrice Suzy 4. Il 3 giugno 1950 è nato a Gorga, un comune di Roma, l'attore, doppiatore e comico Maurizio Mattioli. Il 3 giugno 1952 era nato a Corpus Christi, nel Texas, il musicista statunitense Billy Powell, tastierista dei Lynyrd Skynyrd, dal 1970 fino alla morte, il 28 gennaio 2009, causata da un infarto. Il 3 giugno 1955 è nato ad Domodossola il cantante Alberto Fortis. Il 3 giugno 1965 è nato a Roma il conduttore televisivo Enrico Papi. Il 3 giugno 1977 è nato a Capurso in Puglia il comico, showman, attore, cabarettista, imitatore, cantautore, sceneggiatore e regista Checco Zalone, pseudonimo di Luca Pasquale Medici. Scomparsi in questo giorno, il 3 giugno 1899, a Vienna moriva il compositore e direttore d'orchestra austriaco Johann Strauss. Il 3 giugno 1924 moriva lo scrittore Franz Kafka. Era nato a Praga il 3 luglio 1883. Il 3 giugno 1963 moriva Papa Giovanni XXIII, da tutti indicato come il Papa Buono. Il 3 giugno 1977 moriva a Roma il regista Roberto Rossellini, considerato uno dei maggiori esponenti del cinema neorealista italiano. Era nato l'8 maggio 1906 a Roma. Il 3 giugno 1987 moriva il chitarrista André Segovia. Era nato il 21 febbraio 1893 a Linares, in Spagna. Il 3 giugno 2001 a Boston moriva l'attore Anthony Quinn, era nato il 21 aprile 1915 in Messico, ma con passaporto statunitense. Il 3 giugno 2016 moriva il campione di pugilato Muhammad Ali, celebre come Cassius Clay, era nato nel Kentucky il 17 gennaio 1942. Aforisma di oggi: la vita è imparare da ieri, vivere per l'oggi e sperare per il domani. Questo è un aforisma di Antonia Gravina. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto!
3: Radio.stereo.it, dein Webradio am Gardasee, Italian.
1: Grazie naturalmente alla nostra stupenda, biondissima di Roma, come si chiama? Roberto Valeria. Come si chiama quella lì che ha parlato fino adesso? È Roberto Valeria. Allora, ti dedico questa canzone. Ciao e anche goodbye, va. Ciao e goodbye della mia amica Linda Jo Rizzo from Munich, Monaco di Baviera.

Joe Rizzo, un'altra Rizzo, eccolo qua. Abbiamo anche un DJ che si chiama Rizzo, sì, Daniele Rizzo. Ma lei è tutta un'altra Rizzo, chiaramente. Lei è italo-americana, nata e cresciuta in America, poi è venuta negli anni '80 qui con le Flirts, un gruppo americano. Erano tre ragazze praticamente, compreso lei, cioè due più lei. Ed è rimasta, ed è ancora a Monaco di Baviera, pensate, abita a Monaco di Baviera da 30 anni e più. Va bene, ciao bella, l'abbiamo anche intervistata, io l'ho intervistata parecchie volte, insomma siamo amici, e ogni volta che fa qualcosa di nuovo mi manda le sue canzoni, ma non solo lei ma anche tutti gli altri appunto tedeschi che sono lì, ci sono tantissimi che hanno fatto anche gli anni 80 e così via, che mi mandano le loro canzoni, perché noi siamo conosciuti in tutto il mondo, volete capirlo sì o no? Abbiamo agganci in tutto il mondo, anche con Cesare Cremonini, Ragazze Facili. Grazie.

Una volta si chiamavano così, ma adesso non sono più facili, ragazze, assolutamente, sono difficilissime, oh, difficilissime, guardate. Poi quando si arriva poi a una certa età sono ancora più difficili. Va bene, sempre musica italiana, adesso con Emma Giulia. Che bella questa canzone, nella tua t-shirt, sono dentro la tua t-shirt. Oddio, te la sei messa un po' di giorni, perché le ragazze quando guardano il loro arredamento, il loro arredo, nel senso dei loro vestiti, i loro vestiti dicono: oh, non so cosa mettermi oggi, magari hanno l'armadio pieno praticamente. Noi invece pigliamo su la prima t-shirt che abbiamo magari messo il giorno prima, anche il giorno prima praticamente. Ah sì, va bene così, non puzza, va bene così. Hai capito la differenza tra noi e loro?

0: t-shirt.
1: E le t-shirt sono così, insomma, dai. E bisogna cambiarlo ogni tanto, dai. Non una volta a settimana, una volta al mese, ma cambiare quasi tutti i giorni le t-shirt. Radio Mogadiscio adesso su Radio.0, d'ora e il sole splende qui sul lago di Garda, il sole splende anche da voi naturalmente perché state ascoltando Radio.0.

Ma ti porto a Mogadiscio, dai, l'estate che chiama, com'è che chiama? L'estate chiama, eccolo qua. Sta chiamando, sono le 10:26, 24 minuti prima in questa estate, l'estate chiama, eccolo qua. Si parlava prima di Rizzo, eccolo qua, che sta arrivando il nostro Daniele Rizzo con l'estate che chiama.

Dai, che il sole fa bene alla pelle. Beh, alla pelle mica tanto, non prendete tanto sole proprio subito, mi raccomando, soprattutto se siete molto bianchi, molto, avete la pelle molto bianca, un po' alla volta, 15 minuti, poi andate all'ombra, 15 minuti andate all'ombra, roba del genere, usate molte creme, mi raccomando, creme, spaghetti e creme. Spaghetti e creme. Chiudiamo adesso questo primo prima di Cantando Parlando con il nostro Roberto Valeriani con Biagio Antonacci, una dedica per me e te, you and me.

0: Perché ha messo Ye Ye Ye, che era una particolarità degli anni 60. Ye Ye Ye, Ye Ye Ye, i ragazzi del Ye Ye Ye, non so se vi ricordate, io me lo ricordo perché li ho vissuti. Adesso chi c'è? Boh, non lo so.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi Manuel Benedetti, basso e contrabbasso del Diavolo e l'Acqua Santa, questa band che ha un nome molto particolare. Ciao Manuel!
3: Ciao a tutti, ciao!
2: Come mai vi siete chiamati così?
3: Allora, il nome parte proprio dagli albori, ma è un nome dato da terzi al volo. Quei nomi quando parti con le band da ragazzo e lo lasci lì, poi in realtà nel tempo ha preso forma, ci è piaciuto e ne abbiamo fatto anche una nostra virtù, nel senso siamo una band molto camaleontica, quindi la contrapposizione nel nome può già descrivere un po' il nostro mondo, ecco.
2: È bellissimo, piace, perché poi c'è anche la e-commerciale, il Diavolo e-commerciale, l'Acqua Santa. Poi il singolo che presentate non è semplice, che è estratto dall'album che uscirà tra poco, verso l'autunno, mi dicevi, Fuori è lo stesso.
3: Sì.
2: Parliamo di non è semplice, io lì ci aggiungerei a questa non è semplice, aggiungerei, sai cos'è, tutto, la vita non è semplice, in genere poi andare davanti.
3: Non c'è niente, appunto, di
2: tutto e niente, perché no, comunque una ballad romantica e viscerale, un tuffo profondo, come dite voi, in quell'ambivalenza emotiva di chi vorrebbe scappare via ma resta intrappolato nel desiderio di una ricerca infinita. È questo?
3: È giusto, può voler dire tante cose, è volutamente aperta questa ricerca e questa lettura. Partiamo dal fatto che il brano è stato scritto durante il Covid, c'è anche quel senso di chiusura e di prigionia, ma è anche una prigionia personale a volte nei propri problemi o nel proprio modo di essere. A volte vorremmo scappare da noi stessi, ma ovviamente non è possibile. Poi mi piace lasciare anche aperto la lettura, diciamo, al punto.
2: L'interpretazione mentale, perché in quel caso uno può ragionare su molti fronti, io pure, sono stata la prima, quando ho sentito la parola non è semplice, mamma mia, dal tema a scuola, quanti ne vuoi, di tutte. Senti, ho visto che mi piace tantissimo il fatto che è stato registrato il brano presso le storiche officine meccaniche di Milano, no? Studio Simbolo, fondato da Mauro Pagani. E vanta una cura sonora d'eccezione, davvero, ho visto, c'è il mix di Giuseppe Salvatori con il mastering di Alessandro Di Guglielmo, wow!
3: Guarda, quello è un incrocio in realtà nato proprio nelle Marche, perché Giuseppe Salvatori, che ad oggi non lavora più alle officine, è passato per la Universal, però è un ragazzo che vive spesso nelle Marche, perché la sua moglie è di qui, precisamente di Mercatello sul Metauro, che è esattamente il paesino dove vivo io, e quindi nasce da questo piccolo borgo delle Marche questa amicizia, per poi trasportarla in una collaborazione anche lavorativa con noi, che siamo andati a trovarlo spesso, non solo per questo album, tra l'altro in un tempio come sono le officine meccaniche. Che tra le varie volte che siamo andati su a trovarli, oltre a essere spesso presente in studio Mauro Pagani, è successa una piccola disavventura, cioè nella notte ci hanno sfondato il vetro del furgone e ci hanno rubato gli strumenti, fortunatamente, e ancora ringraziamo le officine, Giuseppe e Mauro, perché quei giorni eravamo in tournée e gli abbiamo svaligiato lo studio
2: bravi e bravi anche quelli dello studio, naturalmente. Però visto che questa partecipazione eccezionale che abbiamo detto prima di Giuseppe Salvatori e anche di Alessandro Di Guglielmo ha fatto sì che ci siano dei suoni in questo singolo bellissimi, cioè un suono organico e potente con le chitarre di ispirazione Britpop anni 90, forte, è bello.
3: Grazie. Il lavoro sui suoni è stato fatto con attenzione, siamo molto innamorati del mondo analogico, e quindi sì, siamo quella band che ancora va in tour con gli amplificatori valvolari.
2: Oh, bello. A me piace.
3: Noi praticamente, e questa cosa l'abbiamo voluta riportare anche nei nostri dischi. Le officine meccaniche in Italia sono probabilmente una delle migliori realtà per farlo, ecco.
2: È verissimo. Senti, nel brano dite: mi seguirai adesso ovunque vada, ma fingerò che tu non sia qui. Portami via dalla mia strada e difendimi tu come vuoi. E poi sorriderò se ci sei, imparerò ad amarmi prima o poi. Non è semplice scordare tutto il resto, vedi, anche qui è importante scappare via da qua, da qui. È importante, è bellissimo, alcune parole sono proprio importanti da sentire, perché poi l'ho dette così, sono brutte dette a voce così, non l'ho dette nemmeno in maniera poetica, per cui, però sono bellissime parole, il brano è bellissimo. E devo parlare di voi. Allora, tu, abbiamo detto, chiaramente sei Manuel Benedetti, basso e contrabbasso, poi c'è la voce e chitarra, è Thomas Reggiani. Poi c'è Diego Brancaccio al pianoforte e tastiere e Alessandro Mazzoli al batteria e percussioni. Ho detto tutti?
3: Siamo tutti.
2: E allora adesso diciamo che, aspettando l'album che si intitolerà Fuori è lo stesso, ci ascoltiamo Non è semplice. Però come vi trovano? Come il diavolo, tanto siete solo voi, il diavolo e l'acqua santa con la E commerciale, così magari...
3: La E commerciale spesso graficamente ci piace metterla, in realtà il nome è con la E normale, nel senso sui crediti, se vogliamo essere tecnici, ecco.
2: Ok, però insomma per trovarvi è meglio mettere quella commerciale, così arriva diretto.
3: Ma.
2: Allora insomma comunque il diavolo...
3: Se scrivere il diavolo e l'acqua santa...
2: E facciamo prima.
3: Marcimai, ecco.
2: E noi adesso ce li ascoltiamo, il diavolo dell'acqua santa, Non è semplice. Grazie
3: a te.

0: Bene, grazie naturalmente a Roberto Veriani e le sue interviste famose in tutto il mondo. Benissimo, grazie.
1: Muoviti in allegria con Radio.Stereo.
0: E muoviamoci in allegria con Radio.Stereo. Andate dove volete, scaricate la nostra app e voi sarete in contatto con noi subito. Un secondo e sarete con noi. Sì, vicino a noi. E adesso vicini a Katusha Ruiz con Dino Super D Germano e questa canzone che si intitola Light My Fire. Me la ricordo questa canzone.

accende il mio fuocherello dentro naturalmente, ma tu lo accendi. E come no, ma lo accendiamo anche noi tutte le mattine con Radio.0, Our Music and Our Programs and Our Shows, e anche in the afternoon at 6 p.m. I'll be together with you in the afternoon at 6 p.m. Italy time.

La bossa è nostra. La bossa, come in dialetto bresciano, la bossa sarebbe la bottiglia di vino, la bossa de vi praticamente, è nostra, l'ho comprata io, porca Eva, ci ho speso anche un bel po' di soldi, porco cane. Eccolo qua con Nei, la nostra cantante di Londra, con questo bellissimo brano Deep in My Soul.

Deep in my soul, nel profondo della mia anima, io ti amo, ti amo, ti amo e non vorrei mai abbandonarti assolutamente. No, sto parlando col mio cane. Mi raccomando, quest'estate non abbandonate i cani, perché io sarei veramente molto, ma molto, come dire, incazzato con voi. Mi raccomando, poverini, mi hanno tenuto compagnia per tutta la vita. A me, io non avrei mai potuto assolutamente abbandonare la mia Robin, la mia boxerina, porco cane, è stata con me per 10 anni, 24 ore su 24 praticamente. Che cuori veramente strani, schifosi, bastardi, quelli che abbandonano i cani, veramente non li capisco proprio. Benson Boone, Mr. Magic Blue.

Happy living to you, tu. E come no, buon ascolto e buona mattinata di nuovo a tutti voi. Fra poco con Katiuscia Ruiz, con Quando c'era il Festival Bar. Mi raccomando, rimanete sempre sintonizzati su di noi, sintonizzati. Ormai è un obbrobio dire una cosa del genere, ormai che c'è la web radio station. Oh my God, Teddy Swims, Mr. Know It All, è uno che sa tutto praticamente e si chiama così, Mr. Know It All. A oggi pomeriggio alle ore 18.

Katiuscia Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 12ª puntata di Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico dell'estate. Iniziamo quest'oggi dal primo singolo della cantante inglese Kate Bush, contenuto nell'album di debutto del 1978 The Kick Inside. La canzone Wuthering Heights ha raggiunto il primo posto nelle classifiche di quasi tutto il mondo, Italia compresa.

Ci trasferiamo in Nuova Guinea con il brano musicale disco afrobeat Yeke Yeke, inciso dal cantante guineano Mori Kanté. Partecipa al Festival Bar del 1988 e raggiunge la vetta delle classifiche di molti paesi europei.

Nel 1990 il gruppo italiano dei Black Box, formato da DJ e musicisti, sforna il singolo Everybody, Everybody e si confermano tra i grandi artisti dance degli anni 90.

Il cantautore fiorentino Paolo Vallesi raggiunge la notorietà nel 1991 e diviene uno degli artisti italiani più amati nei paesi latini e in Spagna. Le sue canzoni sono state tradotte inoltre in olandese e portoghese. Partecipa al Festival Bar del 1992 con il brano Sempre.

L'ex frontman dei Police, Sting, durante la sua carriera da solista, ha scritto numerosi successi, tra cui anche il singolo If I Ever Lose My Faith in You, che presenta al pubblico del Festival Bar nell'estate del 1990.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Parliamo ora dell'album di Pino Daniele Non calpestare i fiori nel deserto. La canzone Io per lei gli valse la vittoria di un premio speciale al Festival Bar del 1995.

Il gruppo americano dei No Doubt, per la canzone Don't Speak, vince il titolo di canzone dell'anno e un premio come migliore performance pop ai Grammy Award del 1998. Rimane ancora oggi una delle loro canzoni più famose. Festival Bar 1997.

Finisce qui la 12ª puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Dame tu amor, Katiuscia Ruiz featuring Steve Zerbi Sound, contenuta nel mio album Dame tu amor, in acquisto tramite il mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar, da Katiuscia Ruiz.

radio.stereo. Ascoltaci tramite il nostro sito ufficiale www.radio.stereo.it oppure scaricando l'apposita applicazione per cellulari Android da Play Store. Siamo inoltre presenti su tutti i dispositivi Alexa, pronunciando Alexa riproduci radio.stereo. Buon ascolto da tutto lo staff di radio.stereo.

l'appuntamento del secolo con All These Bad Goodies. Abbiamo l'appuntamento con Jimi Hendrix. Pensate che questo brano non è mai stato assolutamente inciso.

pensate, nemmeno il vinile era uscito nel 1970 dal grande chitarrista ormai scomparso da molti anni. Da quanti anni? Beh, insomma, da 46 anni. Devo salutare un po' di gente che ci ascolta dall'Italia e dall'estero. I'd like to say hello to all the people listening from Italy and from abroad as well, and especially a brand new listener from Republic of Korea, South Korea of course, because North Korea, they don't even listen to the music, the right music. And from United States of America, from Nefi, I don't know if I pronounce it in the right way, Nefi. Ok, adesso andiamo avanti, and also the other country that are listening, usually Germany, Sweden, Denmark, and Spain, and France as well. And now there is something from Keith Emerson. Do you remember Keith Emerson? Yeah, On Guitar Train Blues. Veramente fantastico è questo brano che mi ricorda appunto proprio il cuore degli anni 70. All These Bad Goodies eccezionali oggi, veramente grandi, con Keith Emerson. Honky Tonk Train Blues.

grande, abbiamo perso pure lui purtroppo, Keith Emerson. L'abbiamo ascoltato con questo brano veramente che mi confonde un po', Days and Confusion. I feel days and confusion just today with a Led Zeppelin now. Oh, a lot of love, sempre grande musica, sempre.

bella questa canzone, veramente stupenda, una delle più belle canzoni. Adesso andiamo, finalmente adesso ci rilassiamo un momentino. Yes, are you listening, Tara? Ok, this I like to dedicate this song to you now. On the beach with Neil Young, we just relax for a little while. Yeah, to dedicate to my dear friend Tara. I love

dobbiamo salutare anche dei nostri amici della Germania, ci ascoltano anche da Gerlingen in Deutschland, ma lo so chi è un nostro amico, è un nostro amico italiano che lavora là in Germania. Perfetto, allora grazie naturalmente, mi raccomando, fai bravo lì in Germania. Com'è, fa freddo? Fa ancora freddo lì in Germania? No, non ci credo. Non fa freddo in Germania. Qui invece oggi è stata una bellissima giornata di sole, è stato veramente molto bello. Salutiamo Joe Stassi che ci ascolta appunto dalla Germania.

0: quello che ha fatto in una giornata. Solamente Neil Young poteva arrivare a questo estremo. On the beach, in spiaggia. Ah, dopo è andato in spiaggia. Dopo.
1: Get out of town.
0: Get out of town.

Beach. In spiaggia abbiamo ascoltato il grande Neil Young con questo blues molto particolare, ma il re del blues era lui, anche se era un po' più, diciamo così, popolare, diciamo, Ray Charles, la grande voce di Mr. Ray Charles with Georgia Still.

was only joking, Leslie. I know that your boyfriend's just beside you. I was only joking. You're my lover. You are my best friend as well. You're in my soul. Roddy, Rod Stewart with You Are in My Heart. And now devo salutare una certa Angela che ci ascolta da Torino al nord d'Italia, che praticamente è una canzone dedicata a lei del 1975 dei Rolling Stone, che si intitola appunto Angie. Angela, this is for you. Questo è per te, Rolling Stones.

Angie, are you still alive there in Torino? Are you still alive? I don't know, because I haven't met you since 1975, probably. I don't know. Angie, Angela, bellissima ragazza italiana, veramente tipica italiana. Oh, devo salutare Daniela adesso che ci sta ascoltando da Maspaloma. Ciao Daniela bella, stai ascoltando Radio Maria, c'è la preghiera della sera, dai, preghiamo insieme, Ave Maria, piena di grazia.

avuto un flash, anche se ero sbronzo, la sesta Bax. Non ricordo niente, tranne il tuo tagliare, letto il Louboutin. Sentivo il tuo numero 5 di Chanel. La verità è che da un po' faccio brutti sogni, tipo che

Io innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

Dovremmo essere qui con voi, ma io non sono qui con voi, ve lo dico subito, io sono da un'altra parte adesso, con la testa sicuramente dall'altra parte e anche con il dito sono dall'altra parte. Vabbè, non importa, facciamo questa mezz'oretta di dediche e poi andiamo. Allora, iniziamo subito con Anna Ekalova di San Petersburg in Russia, actually. Oh my God, really great. I don't know how you say happy birthday in Russian. I will ask to my dear friend Putin. Yeah, ok, andiamo adesso con questa stupenda canzone dedicata a lei. Tom Jones, She is a Lady, isn't she?

Una signora o una signorina, non so, allora sei signora o signorina? Anna Ekalov di San Petersburg, San Pietroburgo. Bella, bellissima città, un po' freddina, soprattutto l'inverno, ma insomma, una bellissima città. Poi c'è tanta, c'è tanta Russia, insomma, madre Russia, così via, che non è Putin, assolutamente. La grande madre Russia di una volta. Bene, grande Miller, Graham Miller, adesso una stupenda canzone dedicata a Max. Max, come stai? Tutto bene? Buon piedi, appunto. Di te Senzano, tante cose. Non riuscivo a leggere la mia scrittura. Buon piedi, di te Senzano. Bompini? No, buon piedi, di te Senzano. Ciao Max, tanti auguri, buon compleanno a te con... Eccola qua, una bellissima canzone del mio amico Graham Miller. Missing You.

Manchi tanto, mi manca tanto quella signorina lì. Chi è? È Paul Young. Ah, una signora, signora. Dei primi anni 80, non so se vi ricordate, Paul Young, il pollo giovane, noi lo chiamavamo il pollo giovane, perché Paul è il Paolo, vabbè, il pollo potrebbe, e Young è giovane, il pollo giovane, io lo chiamavo con Love of the Common People, bellissimo, dedicare entirely to Claudio Vaglini di Empoli. Tanti auguri, buon compleanno.

Che devo dire di questo Paul Young? Paul Young, Paulo giovane, Love of the Common People, l'amore della gente comune. Beh, adesso gente comune, cos'è che vi voglio fare adesso, dopo aver salutato Claudio Vaglini di Empoli naturalmente? Carmela Fagana di Poligania o Poligamia, no, Poligania. Tanti auguri, buon compleanno, feliz cumple para ti, come stas? Vamos a escuchar una canzone para ti, perché ora io quiero viajar contigo a Casablanca. Vamos junto a Casablanca con DJ MSM DJ. Casablanca.

Benissimo, con questa sparata veramente giusta. Adesso abbiamo Pompa Zanetti di Rio de Janeiro. Felicidade para ti, come estás, mi niña? Tu eres un Zanetti come migo? Una Zanetti come migo? Lo sabes, lo sabes. Allora, Cool and Again, questo è un refresh di questa canzone molto bella di Cool and Again, remix by MSM Super DJ from Sofia. Per appunto Pompa Zanetti di Rio de Janeiro, felicidade para

0: Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberto Valeriani.
1: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed altro. Oggi abbiamo con noi Marco Guidi e Asia Baldini. Ciao a tutte e due.
2: Ciao.
1: Presentate questo libro scritto a quattro mani, L'uomo che vide la modella, che narra l'incontro fortuito durante una sfilata estiva tra te, Marco Baldini, fotografo visionario, detto visionario, con la modella, ma anche fa tante altre cose, lei, Asia Baldini. Allora, come è venuto in mente questo libro? A chi per primo è nata l'idea?
2: L'idea è venuta a me. Faccio come mestiere il fotografo di modelle, proprio come specializzazione. Una volta che ho visto, la prima volta che ho visto Asia, ne sono rimasto sicuramente incantato. È incantato non soltanto per la sua bellezza fisica, ma per il suo comportamento, la sua educazione, la sua umiltà, la sua presenza in genere. E da lì, dal primo shooting fotografico che feci, mi accorgo subito che lei aveva sicuramente un talento. Nascondeva bene dentro. È stato lì che piano piano sono intervenuto per vedere di tirare fuori quello che effettivamente aveva dentro.
1: Perché era molto insicurezze, vero?
2: Scusa, poi il progetto nasce poi dal libro, nasce da questo percorso, perché lei poi è riuscita, grazie a una preparazione abbastanza forte, è riuscita ad arrivare prima in classifica Miss Mare. Siamo tornati e abbiamo detto perché non scrivere il percorso che è servito per arrivare fino a filmare. E questa è un po' la storia.
1: E avete fatto bene. Perché, Asia, io ho visto che tu eri divisa tra i libri di scuola e il lavoro in un bar, credo, e poi tante sessioni di portamento, però hai imparato poi piano piano a dominare lo spazio, tutto quello che ti serviva e a uscire fuori. È stata quasi una rivalsa quella sfilata, vero?
3: Io ho cominciato, sono entrata in agenzia Arte e Moda nel 2024, che ero all'ultimo anno della scuola superiore, avevo la maturità quell'anno, quindi ero molto impegnata. Nel frattempo avevo appunto cominciato a fare il corso di portamento due volte a settimana, 4 ore totali, quindi comunque ero molto molto impegnata, ma la cosa ho sentito subito che mi appassionava molto e quindi lo facevo veramente volentieri e nel tempo sono migliorata, ma per l'edizione 2024 non ero abbastanza pronta, perché appunto avevo cominciato da poco a fare sfilate, mi sentivo ancora molto insicura. E l'anno dopo, a gennaio, abbiamo cominciato io e Marco questo percorso, che è poi quello che raccontiamo nel libro. E sono riuscita ad arrivare sulla nave a novembre 2025.
1: La grandiosa MSC.
3: Sì. Grandiosa.
1: Bella, però, storica tra l'altro. Insomma, quindi sei riuscita a superare tutte le tue timidezze, le tue incertezze, vero?
3: Sì, nel tempo ovviamente sono una persona nuova ad oggi. Sicuramente mi ha aiutato tantissimo questo percorso, anche il lavoro al bar che poi ho cominciato dopo la maturità e sto anche facendo l'università online, centro dell'educazione. E il lavoro al bar anche mi ha aiutato molto a relazionarmi con gli altri, pure anche a parlare con le persone e anche questo percorso, soprattutto anche quest'anno che tra interviste e presentazioni comunque ti obbliga un po' anche a parlare.
1: Certo, sì, comunicabilità. Ho visto che la prefazione del libro è di Isabella Tobino?
2: Sì, Isabella Tobino è stata una mia professoressa di lettere al tempo della maturità, l'ho ricercata dopo 30 anni sperando che facesse questa prefazione, mi sono rimasto sicuramente colpito perché la ritengo una grandissima professoressa, ma soprattutto un'esperta di letteratura. Poi è la nipote di Maria Tobino, che è uno degli scrittori più in voga, diciamo, di scena.
1: Quindi, bellissimo, quindi sono tanto contenta perché ho visto quindi che te, oltre che come fotografo, model fotografo, praticamente fotografo delle modelle, a questo punto emergi molto forte come scrittore, eh? O avevi fatto altri libri?
2: No, diciamo libri di scrittura no, ho fatto altri libri di fotografia.
1: Ah, di fotografia, beh, qui.
2: Posso dire sinceramente che tutto questo è venuto fuori da solo, cioè nel senso
1: spontaneamente.
2: Da dire, noi non è che abbiamo scritto il libro, noi abbiamo preso proprio la nostra storia e l'abbiamo messa in letteratura, possiamo dire questo.
1: L'avete scritta.
2: È stata abbastanza semplice raccontare questa storia, non è che abbiamo inventato qualcosa, abbiamo descritto il percorso che è nato dal primo giorno che ci siamo incontrati io e Asia e sta andando avanti ancora tuttora, perché adesso siamo già in percorso per Milano.
1: Ecco, benissimo, quindi continuerà. Speriamo che ci sia un 2 del libro, 2, 3, 4.
2: Sì, speriamo, poi dopo 6. Nel libro si spiega anche che bisogna andare avanti passo per passo, quindi un sogno alla volta.
1: È bello però, potrebbe essere, cioè, veramente un segue potrebbe essere niente male come idea. Intanto diciamo dove lo trovano, l'uomo che vide la modella, lo trovano su Amazon sicuramente, poi da tutte le parti?
2: No, momentaneamente solo su Amazon.
1: Su Amazon.
2: Vediamo un po' come svilupparlo, però ecco, siamo appoggiati alla piattaforma. Credo che sia anche quella che più gira meglio in questo periodo.
1: Allora, io vi ringrazio tanto di essere stati i miei ospiti. Io aspetto comunque novità. Intanto, ragazzi, andate a comprarlo. L'uomo che vide la modella. Grandi, grazie.
3: Grazie.
2: Grazie a te. Radio Punto Stereo.

l'appuntamento del secolo con All These Bad Goodies. Abbiamo l'appuntamento con Jimi Hendrix. Pensate che questo brano non è mai stato assolutamente inciso da lui e anche buttato fuori praticamente in vinile, o solamente l'anno scorso è stato praticamente ristampato in CD. Eccolo qua, Freedom, nel 1970 di Jimi Hendrix.

in vinile era uscito nel 1970 dal grande chitarrista ormai scomparso da molti anni, da quanti anni? Beh, insomma, da 46 anni per dire. Devo salutare un po' di gente che ci ascolta dall'Italia e dall'estero. I'd like to say hello to all the people listening from Italy and from abroad as well, and especially a brand new listener from Republic of Korea, South Korea of course, because North Korea, they don't even listen to the music, the right music. And from United States of America, from Nephi, I don't know if I pronounce it in the right way, Nephi. Ok, adesso andiamo avanti, and also the other country that are listening, usually Germany, Sweden, Denmark, and Spain, and France as well. And now there is something from Keith Emerson. Do you remember Keith Emerson? Yeah, Honky Tonk Train Blues. Veramente fantastico è questo brano che mi ricorda appunto proprio il cuore degli anni 70. All These Bad Goodies eccezionali oggi, veramente grandi, con Keith Emerson. Honky Tonk.

grande, abbiamo perso pure lui purtroppo. Keith Emerson, l'abbiamo ascoltato con questo brano veramente che mi confonde un po', eh? Days and Confusion, I feel days and confusion just today with a Led Zeppelin now. Wow, a lot of love, sempre grande musica, sempre.

bella questa canzone, veramente stupenda, una delle più belle canzoni. Adesso andiamo, finalmente adesso ci rilassiamo un momentino. Yes, are you listening, Tara? Ok, this I'd like to dedicate this song to you now. On the beach with Neil Young, we just relax for a little while. Yeah, to dedicate to my dear friend Tara.

dobbiamo salutare anche dei nostri amici della Germania, ci ascoltano anche da Gerlingen in Deutschland, ma lo so chi è un nostro amico italiano che lavora là in Germania. Perfetto, allora grazie naturalmente. Mi raccomando, fai bravo lì in Germania. Com'è? Fa freddo? Fa ancora freddo lì in Germania? No, non ci credo. Non fa freddo in Germania. Qui invece oggi è stata una bellissima giornata di sole. È stato veramente molto bello. Salutiamo Joe Stassi che ci ascolta appunto dalla Germania.

I ragazzi del Sympathy vi danno il benvenuto ad un nuovo appuntamento con la grande musica Revival su radio.stereo.it.

0: Hey, how you doing?
1: Recording, man.
2: Yeah, brother, like, right on.

Bye.

right?

Hitmania, oltre a tanta musica, continua a proporti una serie di novità discografiche. Ti presentiamo in anteprima alcuni brani da noi selezionati, che ascolterai in sequenza. Il Bagatto, È Natale.

0: Benvenuto! Sei entrato nel mondo di TJ Net, musica per il tuo cellulare. Sei pronto ad immergerti in un mondo di pura musica? Scarica le fantastiche suonerie polifoniche di TJ Net e fai squillare il tuo telefonino al ritmo giusto. Ascolta la lista delle suonerie e invia un SMS al 48485 con il codice di quella che preferisci. Ogni suoneria costa 3 euro, IVA inclusa.
1: Per The Saints Are Coming, U2 e Green Day, invia F14345. Per Gli Ostacoli del Cuore, Elisa e Ligabue, F14349. Per Come to Me, PDD, F14195. Per This Is Not Real Love, George Michael, F14335. Per Love Light, Robbie Williams, F13967. Per Snow, Red Hot Chili Peppers, F14267. Per Runaway, Jamiroquai, F14139. Per I Don't Feel Like Dancing, She's Our Sisters, F13376. Per Jump, Madonna, F13765. Per Malinconia, Luca Carboni, F13627. Per Bacco per Bacco, Zucchero, F13267. Per Ed ero contentissimo, Tiziano Ferro, F13439. Per You Give Me Something, James Morrison, F13236. Per Here It Goes Again, OK Go, F13831. Per Rock This Party, Bob Sinclair, F13651.
0: Vuoi ricevere ogni settimana sul tuo telefonino la suoneria polifonica più cool del momento? Invia un SMS al 48485 con scritto Polimania e il tuo cellulare squillerà sempre con le hit del momento. In qualsiasi momento potrai decidere di disattivare il servizio inviando un SMS al 48485 con la parola Esci Polimania. Non dimenticare, tutte le informazioni sui servizi di TJ Net, le condizioni, gli operatori e i modelli di telefoni compatibili li trovi sul sito www.tj.net. TJ Net, musica per il tuo cellulare.